di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato la sonata in mi bemolle maggiore per violino e fortepiano, K302. Isabel Faust, violino. Alexander Melnikov, fortepiano.

di Clara Schumann-Wick abbiamo ascoltato Quattro Polacche, opera 1. Katrin Schmidlin, pianoforte. Christian Gottlob Neefe. 9 variazioni per pianoforte su un tema da Die Zauberflöte. Pianista Peter Kranen.

0: di Christian Gottlob Neefe avete ascoltato? 9 variazioni per pianoforte su un tema da Die Zauberflöte, pianista Peter Cranen.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047, allegro moderato, andante, allegro assai. Friedemann, immer tromba. Michael Schneider, flauto diritto. Hans-Peter Westermann, oboe. Reinhard Goebel, violino. Musik Antiqua Köln, diretto da Reinhard Goebel.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto Brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bach-Werke Verzeichnis 1047. Friedemann Immer tromba. Michael Schneider flauto diritto. Hans-Peter Westermann oboe. Reinhard Goebel violino. Musica antiqua Köln diretto da Reinhard Goebel.
1: Franz Schubert, sonata numero 13 per pianoforte in La maggiore, opera 120, postuma, D664. Allegro moderato, andante, allegro. Pianista Shura Cherkasky.

Di Franz Schubert avete ascoltato Sonata numero 13 per pianoforte in La maggiore, opera 120 postuma, D664. Pianista Shura Cherkassky.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Rhapsodie Spagnole per orchestra, i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Litanie Lauretane Beate Marie Virginis, in Re maggiore per soli, coro e orchestra, K195. Kyrie Eleison, Sancta Maria, Salus Infirmorum, Regina Angelorum, Agnus Dei. Renate Frank Reinecke, soprano. Anneliese Burmeister, contralto. Eberhard Buchner, tenore. Hermann Christian Polster, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio di Lipsia, diretti da Herbert Kegel. Maestro del coro, Horst Neumann.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Litanie Lauretane Beate Mariae Virginis in Re maggiore per soli, coro e orchestra K195. Renate Frank Reinecke, soprano. Annelise Burmeister, contralto. Eberhard Buchner, tenore. Hermann Christian Polster, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio di Lipsia, diretti da Herbert Kegel. Maestro del coro, Horst Neumann.
1: Franz Josef Haydn, Sinfonia numero 80 in Re minore, Oboken primo, 80. Allegro spiritoso, adagio, minuetto trio, finale presto. Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Sinfonia numero 80 in re minore, Hoboken I 80, Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Gustav Mahler, Sinfonia in La minore numero 6, tragica. Allegro energico ma non troppo. Andante moderato. Scherzo. Finale. Allegro moderato, allegro energico. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado. Registrato dal vivo a Berlino nel 2004.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia in La minore numero 6, Tragica. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado. Registrato dal vivo a Berlino nel 2004.
1: Robert Schumann, Carnaval, Saint-Mignon sur quatre notes, 21 pezzi, opera 9. Trascrizione di Rimsky-Korsakov, Glazunov, Liadov e Cherpnin, dall'originale per pianoforte, adattato a balletto nel 1910 dal coreografo Michel Fokine. Orchestre de la Suisse romande diretta da Ernest Ansermet.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt sie Karin Unterhofer. Die Landesstraße Meran-Hafling bleibt zwischen der Neif und Hafling wegen Sicherungsarbeiten nach einem Murenabgang weiterhin gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraße Mölten-Föhran. Und die Landesstraße Weidbruck-Kastelroth zwischen der Abzweigung Disenz und der Abzweigung St. Oswald wird heute um 18 Uhr nach Sicherungsarbeiten wieder für den Verkehr geöffnet. Allen, die unterwegs sind, eine gute Fahrt.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Buon domsi dalla redazione Rai Ladinia avvisa che tre anni passati dalla tragedia della Marmolada in cui damsi il percalunizio del brano Santa Massa d'Elba de Cianacei per la cordella 11 vittime. La Giunta provinciale di Sud Tirol sanque dentro l'autore da giucung la finanza per l'amministrazione per i tre anni che van. Union Pona Rujne del Bosch de Rescia sei più avvisa di laures che non ci faccio dan studa del Bosch da perdur di giai. Gli è un problema che ci disse a Cianacei con il servizio della compagnia dai telefons. L'assessorato Ladin della provincia di Bolzano ha chiesto ora la parola a Ladina di Ledemance per questa prima ena di luglio gli è ciao tine la yerba. Dono oggi notiziare una certa ora per Chapuc valanque in ante con la trasmissione La Coppa del Caffè in cui con informazioni dell'economia e della finanza con Helmut Finazzer. Ma John Zang d'Amprovia avvisa che tre anni passei dalla tragedia della Marmolada in cui damsi il percalunizio di Brana Santa Massa ad Elba de Cianacei per la cordella 11 vittime. I domani il suo programma Massa su Ponta Penia celebrata da Don Franco Torresani. In tanti il polemica per via de cicca niemonia unir un massù su un pian de fiacconi dall'alvina unida giù del 2020 e docli unia abbandonati che unida giù del 2022. Ma pia da viarzung da unidla marmolada e sung la strutturas nuoves knullas a realise. La Giunta provinciale de Sud Tirol sanque dentro l'autre da ciucung la finanzas per l'amministrazione per i tre anni che van.
3: La Giunta ha approvato il documento di economia e finanza per i tre anni dal 2027 al 2029. La strada di un strumento di programmazione strategica dell'attività provinciale tiene conto in 10 mesi a disposizione. Se il Calvagno si fa un comunicato, tiene in conto di tre fattori di sicurezza a livello internazionale, a causa dell'interazione delle tensioni geopolitiche e dell'evoluzione dell'economia a livello globale. Se il Calvagno si fa il presidente del Sud Tirol Arno Kompacher, contiene il documento direttivo strategico per lo sviluppo della provincia di Traian Calvagno. Cash con una politica finanziaria che ci ha rappresentato, tenendo conto in del contesto internazionale e portando in avanti investimenti, mentre ci ha garantito stabilità e assicurando in una certa libertà d'azione alle generazioni scadani, in suo compacere.
2: La Italia e il Gestan 30 milioni e mezzo di persone che vanno ferie di luglio, domani rispetto a luglio dell'anno passato, ma il Gestan non c'è stato troppo che ha chiesto al mese di giugno per si ferie da dinsta. Al dort non riuscita di col diretti, resta il mare al primo posto tra le destinazioni più crisi da chi vanno ferie sang. Il vanno dalla Montes, la Campagna, Parcs e Citeies. Il 61% fece ferie dell'Italia, il 28% gorte si region. Longe hotel e pensions, il fort de plus que qui rora de passer la ferias, son un look da power, al do de col diretti, i viages eno gastronomics for plus da mandei, manche la offertes fitness si de relax.
3: L'allarme è nuda dalla una, è narrata che il medfug si è rotforato in maggiung, pur raggiungi ciò da stlari. Il sasport è un tempo curto di slarge fora quattro abitazioni, lungia, la frazione di Favriano, munce alla ligia del paese, ligia di Santo Stefano. Alla do delle diocese di Trante, il da un gran con il tat che nuda strut e in c'è il campanile da Negè. Sades i gruppi di studiofug volontari del Raiung impegna ad umai studiofug professionali di Trante trattando tutta la notte per studiare il fug e che in c'è impedica se l'arcia sfora in c'è modatri fra bicac a causa in c'è del gran vant feris nel per fortuna ni aste molva in c'è da and più milioni di euro.
2: Cosco che gli è il paese di Vermiglio del Trentin, la Val di Sole. Il y a problemas che giste fascia dant al tutto il comune de Chanacciai con il servizio na compagnia dai telefons.
4: Da due settimane in Cata d'Elba e Peniat e comune de Chanacciai, rayon servita la team, le grandi difficoltà per la connessione. Difficoltà che porta problemi dant al tutto a botteghes, ma anche ad altre strutture turistiche e no, che se posa a questa compagnia dai telefons per i collegamenti con internet per rispondere a mail o per payment. Un servizio Zoom che le venne segnalato alla compagnia dai telefons, ma che non si vede niente a semever. Il consigliere Ladina Trent Luca Guglielmi ha tolto su questa difficoltà ed esese e l'ha presentata una interrogazione per domandare alla giunta provinciale se sa di questa situazione e sono i paesi che possono fare ciò che per risolvere la questione.
3: L'Università di Balzane do a Craje ad avanienche popolarità. Craje risulta da un report sull'attività di Rescida del 2025. Craje va il documento di 120 progetti di Rescida News con un aumento del 40%. Al sefora va il documento in che l'Università di Balzane ha tutto aperto dopo i progetti europei di Rescida e do a Craje in che con le collaborazioni a livello internazionale. Un'altra variante innanzitutto importante è che la dodi responsabile dell'università la digiunga all'Alleanza Sundance, di cui ha fatto nuove università di piccole dimensioni o mesane, con il centro dell'innovazione, la sostenibilità e sviluppo di regioni periferiche.
2: Il bosco ha un gran valore in comune al duviare di scruzia di questo bosco, urtigiaia con il bosco di Rescisa, un bosco della Rata a Vedel, né di lungo sauri da tirue per mezzo, che sta in sciuda e di non ne fatte maggiore intervento.
5: Il bosco di Rescisa è il bosco più importante per il comune di urtigiaia, di fuori noda fe laures, da sciuda anche da sulla strada italiana maggiore compaia di lungo. Più informazioni ne dà Lara Moroder, vice-ambolta del comune di urtigiaia.
6: Die Nordbosch, la Knaus, Kruzung, il Blu, i Klevangen genutza, il Fischbun gepert, na pert al manco del Park Naturel. Un taia langs, dank Schuda, me fun tert dim virum na gran partida, a jac an de Bujan de Lania da Tizze per nostra Cittadins, nostra Cittadins. I cal laurons fat, un bon laur, a jacel foa gran aura ange de taiora moment il bosch per tide na lerc ange per exemple al gial gris, ca gi sta udu da perti agri da bestia de bujang i coctit li sta fat un bon laur, cal foa una na pert i pona na seconda pert uns vor un gran laur cu la stredes, fur a stelles, i ange lo foa castadan schuda tempte fe un bon maggior.
5: La strada per le stelle è importante per le promesse al bosco, per le lauree al bosco e per le pralautie. Il bosco di Rescisa ha dolorato per le strade per le stelle.
6: Il bosco di Rescisa è un vedel bosco, il fosangat bujang da taior un po' di più, dante al dut verso l'apert che va nel vesten. Il bando boschpas, il bando bo vedel, che il fesce per dritt nia bong al bosco, ma il lungo non si dugona strade. Kaleske ung i kalak porta salkazong i pona it de bredles i ora vir salahutia de rechese kalaye sambang portanta ange per pona pudaya jonger lahutis i ange tip pudai tipitens revisht an der lautre wandel sange nutzet es al manko kala da lahutia de rechese juvir i suvir per la rotes
5: tiene pasai an ubu fortuna. Sibel van Weyer kocken schel Käufer de la Schorze na tia fa belau de Gundan.
6: Muss a die kel Bosch der Schirse i lo il trop pink ich son kal Valnia drajang prakal angilon sa bufortuna i prakal on san gesang du dant de ta ja ta band bona gran pertan gedel Bosch kikas je du dant vor dan plan la forestale splang wo van forfat son die jani i lo ang du dant tan de lang stand de bosch kelvanta jahre per manteni un po vor il balance
5: un taia un jahr lang man an nie dran sind te orde kai prala festa di langs
6: li plu kater na festa simbolica dat il nia de bujang de sente langs al dit an quei ange kul mudament del klima del bosch ne war nia sente langs kal kal fo sanga nia dret kal va da saul ma per ti matra kurang un pol la importanza de la natura del bosch kai mutons fejung un nia kapitla festa i kala fo da san blot ange gestan
5: Dutlin starb in Labrasso per la strada sforestelle per la stania Lorden.
6: Aus Valguni che varo me ora la Okeres, siebe zum Dutta la strada sforestelle, i ulasiang tlo propiti ti fena gran lauda, i ringrazia per l'orca e feste uni temporal, che li dan quei savons che vanchi temporai sterch, il vanghi non ruina, i cajuan fata manc schlauch. Il uns in Valgunix am tot Exposition samang a Payment de Vapona do don temporala rumiora matrum po postola stredes.
5: Nazadit Lara Moroder, vizem volta del comundur di Jai. Il lauras per cum de sulla streda del bosch de Rescesa a custa passa santa 1000 euro.
2: Und wir werden auch eine Lauration dann der Fascia in Neva, kasi el fin lang und tera sung el Programm domang domestì.
4: Due comunanze che se bina e metta in collaborazione, che è l'obiettivo della Bineda, le domande a mesi adotte al Carezza. La Bineda, la vemetuda agire dalla Bildung, Sauschus, Welschnofen, il Consiglio di Formazione de Neva e dalla Unione di Ladins de Fascia. Ulrike Kindl risuonerà de Fiore del Rosengarten ante la poesia todessa e la contia de Re Laurin. De toponimes che le amo anche con die che segna le ames ante a due comunanze risuonerà Fabio Chiocchetti e della vita di un rayon da monte il sedesim centenè risuonerà Karin Pattis. Il Singkreis Welschnofen e la musica de Vic farà da cornice alla scomenza diva. L'appuntamento domani dalle scate domenica dal da Carezza su un Ceresa.
2: Cash fin Lena il sera urtijai in occasione della festa de Sandurik, patron de la Liege d'Urtijai, va la Plaza Sant'Antonio Zareda giù a tutto il traffico dan quei venerdì 3 in King and Luna, 6 de luglio. La fermata della Corriere de Linea va spostata per Castamp, dan genuet dalla Sies, in King and Luna, dalla Sies da Dumang, son streda a Tresval, dan la Bottega Marielle. La festa metuda agida e de Studafuc d'Urtijai, scomancia in Sada da Maranda, dalla Nuefta Saira. In Anzona e Jameson. Domani il Dantra Lauter d'Audi da Maranda la musica d'Urtijai e dalla setta Saira la Pömische Santa Cristina. Lunes il marcia tradizionale della sera del rayon da Giappè d'Urtijai. Furne tres luogne e un caldi nia mesun. I domang sada matmang te fascia campo base na lingia d'appuntamento con autores atleti giornalisti.
4: Da domani sabato ai cater de Messel fin ai cater de settembre de Pias Marconi a Cenacei verso una de alpinismo, de monte e de sport. Il prum appuntamento le con Tamara Lunger che in sabato mesdì la farà una roda de Pais in denna che ven le giuve il tocco da Silibes e da sera viene reso una dell'alpinista e sta ultima pubblicazione. E il guest della giornalista Elisa Salvi sarà Francesco Vidotto con si romance Massimo Nava che reso una della Gran Firmes che ha pubblicato sul Corriere della Sera che sta con più 750 in Deschidino Buzzati o Walter Bonatti. Ante Atleti Olimpici in via Cenacelle Andrea Giovannini, Medà De Bronte il patinaggio artistico, Amos Mosaner, atleta del curling, Lucia Dalmasso, Bronte il gigante snowboard e Chiara Mazze, atleta paralimpica con de più medais. Non c'è un appuntamento con Jacopo Veneziani, esperto di Earth e con esperti di clima e meteo. Ultimo appuntamento sarà dedicato ai comics con Manuel Riz, Luca Biaggi e Enrico Machiavello.
2: L'assessorat Ladin della provincia di Bulzan ha crisora la parola Ladina delle Demance per questa prima ena de luglio. Lie ciautine la yerba, charpe de jeu per badiot, stroder per fachan, stroye per fodom, strapazzarara per ampzang e ciautine la erba per Ladin standard. Interessanti lance che i romanci di zapacciare il pasch e furlans tal passare la yerbe. Tutta questa espressione si è di bie esempi per spiegare che un rugneda e un idioma è l'espressione nauduta del mondo unica e di valore. Facciamo al savai che la Santa Massa Sepoltura di Giovanni Battista Gianni Faè va celebrata domani sera il 4 di luglio dalla 15:30 mese alla 4 domenica di Liegia d'Urtigei. Gianni Faè è morto il 30 di giugno all'età di 67 anni a Roseto degli Abruzzi. I union mo a rugne del tempo in cui il perta suradel con fön da nord, la temperatura massima su Tiroli ed antar 23-33 gradi, a San Martin de Torri e l'unimus ranque dames di 20,1 gradi, de salvac 7,7 gradi. Nce domang sada da jral suradel con ciel tanque dut de fin sarain, del nord la provincia sof la forma al fön, temperatura massima domang d'antar 25 gradi a Sterzing e 33 gradi a Bulsang. Domania saral sarain da domani vi aprirà il sasnibler all'ampuita. Doms di unirà il tempo bel plan ampun manco stabil, tanta luzzung la cresta da confin. Itlo fina nos notizier de graprava e scuta su. Jonsang in ante con la trasmission dai grappes la coppa dal caffè. Un quei con Helmut Finazzer.
7: La Coppa dal Caffè, anche ad ora di informazione e cultura, mettiamo agita i programmi ladins della RAI.

Drabo nom si vedi zan Helmut Finazzer per la Coppa del Caffè un quei con Kijagomanch, il gran hype sull'orio fina, dei massimi il priestuma de fetren 30%. Panavalenant con la Bancas Digitales Modernas, con la nuova emissione del BTP Italia Si, it la ultima parte di da giornal de leda l'andamenti marce finanzieras. Ulessis comincè con il prim pont. Se als Kommandement land a jovel mondre hype sulor in grum de sparene d'auras, opovest rumiec spiculanc, nu lova nias la che muce la occasion de davania pea con il prieg lor che giva tan suvir, santant dut kitavia. Il vent che sofla sulor a muda direzion, ido catranit rally i gran davanias predominiasan la forces negatives. Bonamantar, per via della vira del Medio Oriente. Analist de Marchas aspettava che il prezzo l'or potesse in altri suvir, proprio per la mezza gurezza da chiedes a questa nuova vira. Ma la unita altramantar il prezzo l'or in oda sanctuma, i roit den bear market, un trend negativ, con quotazioni stumides d'intorno 30% dal prezzo pull-out duca de Genet a circa $5,600 all'oncia. Alla fine di giugno fa il prezzo dell'oro tomato tutti i $4,000 all'oncia. I cocchi mea al perdu si attrattività si che bene rifugio un tantums mel seguras. Da canc l'America e l'Israel ovas comincia la vira contro l'Iran alla fine di favore ova il prezzo dell'oro raida giuvir, un comportamento contrario a qualcun fova predrat usei. La quotazione dell'oro è sotto pressione. In tale fase di maggior rischio geopolitico, pierzen l'orgur modo più. Ultimamente, fova il prezzo niente tuma sotto i $4,400, che dai analisti univa ratede na prima stizza tecnica da settembre 2023 in ca. Fonds d'investimento ova ultimamente scialdiven du posizioni sono or, i cogna per trata pudessa cash trend gi inant. Un'altra stizza tecnica univa data saura a $4,100, jens costa unida rota giuvir schicca da di. Un scipu das al prezzo dell'oro in ant pierder. Vel analist fes previsions d'intorno $3,500 all'oncia, ma samban de guni na possa veramente di d'amora coc l'oro su muvratl da uni, perché das son tot tel informazions for con la manaccias schicca da di. Al moment sa spusta l'interes d'investidore su un veldauter, sui prezzi l'energia che tira tan suvir, sul dollarino più sterk o sulle azioni del settore dell'intelligenza artificiale.

Die ultimi Terms van for plus u de nuova bankas digitales modernas, capieta uni sordo servicios financieras a condizions suans chali bonus. Una de questis si per exemple Revolut, che iena neobank fintech internazionela, cocti vandit, cum santa legalat l'England. La licenza bancaria per l'Europa è unita da taurat l'Litauen. Il vampitei servicios de pagamant, de conch courant, de kertes de pagamant, e de formos d'investimento o trading online sul marcia finanzier. Dut cost un virus digitali modern tresna app sul fonin. Pur tines per tlianch coc pra la bancas tradizionelas ne dal nia. Revolut è una della fintechs più cresciutas di ultimi anni, e li dan quei la 100 milions de tlianch sora tutto il mondo. L'anno 2025 Revolut fat un davani de circa 1,7 miliardi de sterlines inglesias, e sono d'entri maggiori operatori finanziari digitali dell'Europa. Ma la clienza grande di noi è il suo numero di la Banca Centrale Europea, che ha anche la funzione di organo di controllo del settore finanziario, ha formato la grande espansione di Revolut dell'Europa. Ci sono dei nuovi banchi e i sistemi di controllo interni, dunque vengono dati ora, sono scelti di botta, de nuovi servizi e prodotti finanziari per i clienti da tre anni con rischi niatleras. I collaboratori di Revolut avevano una grande autonomia a mettere sul mercato con un grande sgorso di nuovi prodotti. Anche se questa strategia o abbonamento porta al gran successo, si domanda se la banca centrale strutture di controllo interno più sterche. Revolut è ormai una banca digitale di grandi dimensioni e la governance, la conformità normativa e la gestione di rischi musa corrispondere ai standard scridanti a tutta la banca del Regno Euro. Revolut ha dichiarato di lavorare con le autorità di controllo e di mettere in prova le misure demandate.

De junio va stato italiano da torre nuovo BTP Italia sì, in scila denominazione nuova, destinata ai sparenedori privati, con queste caratteristiche. La durata è da 5 anni, da giugno 2026 a giugno 2031. Il FIT va calcolato con una componente fissa del 1,6% all'anno e una componente variabile al do dell'inflazione italiana. Questa seconda parte del rendimento va su e giù con la percentuale dell'inflazione italiana. Al momento l'inflazione italiana è nostra un 3% e quella già saprà che BTP Italia sì, un bel rendimento lordo del 4,6%. I FIT vanno per ora unisiesmanche, in scifos al FIT semestral al 2,3% lordo. Cash si cagiampel de calcol cui valores da zan. Kik ova tot il papir in tan la emission de giugno, il tan king alla fin, i provisan king ai 23 de giugno del 2031, senza il vendredant, già tamo un premio fedeltà del 0,6% sul valor nominal. La componente dell'inflazione van calcolata dall'Istituto Statistico Italiano Istat, e giunta propria uni cedola semestrale che unirà paia da ora. In pratica, unirà forpa ieda la somma tra due componenti. Un vantaggio di titoli di Stato è la tassazione più bassa del rendimento al 12,5%, in promessa alla tassazione ordinaria. Un vantaggio di titoli di Stato è la tassazione più bassa del rendimento al 12,5%, in promessa alla tassazione ordinaria del 26%, per

eccetera. Nel caso d'una arpagion van i titoli de stato nieta sei. Dove si la novitéis pra questa emission di BTP Italia si? Il papier fova del dut destinà al marcià retail, i sparendedors privats, i nia pro gran investidors istituzionei. Sera pro il calcol del rendiment con l'inflazione più ampli e trasparent, un promets ai BTP Italia da dant. Un BTP ordinario con un fit fix a 5 anni rent al momento intorno 3% lordo. In sci, bastasse al BTP Italia sì una inflazione da circa 1,5% provai il medesimo rendiment. La previsione della Banca Italia sull'inflazione dei prossimi 2 anni è intorno 2,3%.

Per fine via da giomona udleda i marce finanziera si cocca chi si gicci in la ultima enas un tanti anci passa al primo mezzo an 2020 in posa dica il bilanzo di marce e zineras in china san senza altro positiv. Ma danz, dan tritte da giovel anci velsca sedes, dan tal dut per via la vira dell'Iran. L'index azionär mondial MSCI World da vanya das commenciament lan un bel 12% in euro. I kastan un vantage che l'US dollar sa nor fat da jangnas burla sa rapro al rendiment. In US dollar da vanya l'MSCI World un po passa l'8%. Schalt im Bung da vanya kastan l'index MSCI Emerging Markets con un plus 28%. Kösch rappresenta stati in via di sviluppo, schicke Taiwan, Korea, China, India, Brasile in China. La 500 mais razioni americane, rappresentate l'index S&P 500, davanti al cominciamento dell'an un 30% pronaus in euro, o la US dollar in un po' più stark, giuda con un 3% per via del curso de barat pronaus positiv. Il Nasdaq 100 con le azioni tecnologiche americane davanti al cominciamento dell'anno un buon 21%, meno saura dal settore dell'intelligenza artificiale. Anche le azioni europee, rappresentate dall'index MSCI Europe, davanti al primo dell'anno un 10%. E quel è senza altro un buon risultato, a pensare che l'economia è in generale piuttosto forma. La migliore borsa europea cresce anche la di Vienna, con davanti intorno un 20%. Il priest l'uola l'ingross se ha ultimamente da 5 mot e più avvisa a giuvier. De mei costava un barrel 130 dollari, alla fine di giugno circa 105 dollari, che li fetta un 35% di manco. E bel plan, sentendo anche per la pompa dal benzin che l'uola l'ingross costa un di manco. In scissione alla fine, ringrazio per l'ascolto e per un cuore vincinante un bel dì. Al microfono fa Helmut Finazzer.

Sardegna, per il coraggio, certo, per la storia che ha raccontato, perché io sono siciliana di origine e mi ha veramente toccata profondamente, perché il 90% di quello che fa quel ragazzino io e mio fratello l'abbiamo fatto identico. Una nonna siciliana, cioè è meraviglioso quel film, quindi

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele setta sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Daniela Dignana, buonasera, un buon scrutatore che sta a seconda edizione del notiziar di che vendere ai tre di MSL. In che dunque vende tre di MSL avvisa Caterin della tragedia della Marmoleda, che anche un gran toc di giaccia sta restata e la sepolì e fa morire unes persone, unes alpinisti, alpinistes. Una tragedia che ha toccato anche la comunanza di Fassa, dando al dut la protezione civile, il Sudafec, la Cross Biencia e gli uomini del soccorso alpin, i prumes erano sul posto a portare aiuto in una situazione mai veduta tante, che ha messo alla prova i volontari. La tragedia è venuta ricordata anche in che ne dice Alexia Grossi.
3: Il va stato all'oncio il tocco della circa mancia, dalla tragedia di Dan Caterani a passa 3.000 metri d'altezza. Già per quella che comincia il troi che porta su la marmolada, il unimato su una Madonna per ricordare la vittima di troi del luglio del 2022, ora sotto la smuoia muta per via del Gran Ciao in Cessamont. La 11 persone morte sono laute agli Unidos le Cordè de Zanquet nella celebrazione ad Elba. Domani unirà il lieto nella Santa Massa su Ponta Penia, con un invito in Ciappense Saura su il rapporto la persona con la Montes e con la natura. A Pian de Fiacconi, noi gli intanto formano a unire una succi che resta la stazione dell'implant Portamont, dopo gli giù Alvina da 6 anni del 2020. La Huttia da Mont, Puc de Saura, è unita abbandonata dalla tragedia di Dan Caterani. Ma le idee è per la Unì, non è sluttata, non vanno di fessù da nuovo la Huttia, ma la luce di Franta, e poi vengono l'implant, al dò di l'ambolta Cianacciai Giovanni Bernard, fosse una base importante per chi che vuol gisù la marmolada.
1: Il devenire della marmolada dunque è dovuto studiare fuori, assicurare che da quel 3 di messer 2022 è dovuto mudare anche perché creveva dalla inrescita sui giacciosi e il mutamento climatico. Due volte si è venuto a chiamare il soccorso da Mont in Chiete Fassa sul pare sud della Marmoleda in Chiera Domani. Gli uomini del soccorso si vuole portare aiuto a un giovane croato del 97. L'uomo era dosi il su per Prum, per la variante Messner della via di Crepa a Finazzer, che anche è stata giù per Kines Metres, facendo sotto fuori Ence una gutta alla Crepa. L'elicottero ha portato su il personale della stazione dell'Auta Fassa, che con l'aiuto del Vericello ha tolto su il giovane croato e suo compagno, decordata, e gli ammene su. E sul punto mesdina si ora su te da Sabassi in dena che veniva dal proe su per Huerte Gardiccia. Sul poser ua gli uomini del soccorso del Center Fassa e l'elicottero. La si ora le ha smaccato il cefe e la cede a venire figola. La è venuta curata sul posto e poi veniva rimessa con l'elicottero. E mudò un argomento, consigliere provinciale Luigi Chiocchetti residente in pensione. Se non si c'è altro, sono ultimi di delurie da segretario del comune di Saint-Jean, Valentina Ridolfi.
4: Col prun de Messel Luigi

0: Marc Iocchetti, del 50 nef da Moena, legit in pension da sia mestier de secretaire de comun. Il 1 de gener del 90 sia la metuman de comun a Pozza, ad Es Saint-Jean, la lura contra Ion Bolch, Remo Florian, Tullio della Giacoma e Giulio Florian. In stadi che le rassi ultimi di dell'Urier son gici a saluder. La di d'esser stat contende er podu l'Urier a pede accesa e per sia comunanza.
1: E dunque aver potu dar risponete all'amministrazione è stata una gran soddisfazione.
0: Te trentenni è il momento più sinistro l'estate del 2020.
1: Che l'anno, chi doienio, anche l'estate del Covid.
0: Con l'Unione Autonomista Ladina l'estate consigliere provinciale e anche assessore regionale a Trent del 2003 e del 2008 e in Scin al 2013, con i presidenti dell'AI e Pacher l'ultimo anno.
1: Te chi 10 anni cambia il mondo. Star de mer 10 anni, anche so rientrare, mi pareva di essere dal ponte nel nauter mondo. Le cambia il modo di lavorare, le cambia le procedure.
0: De Comune de Saint-Jean, dai vin de Messels, comincia il segretario Nef, Ivano Fontanari, da Sant'Orsa, la Telaval di Mocheni. Chiocchetti la ditta ad Esche, Gisai e Sabelli, in dome, termano a studiare.
2: E in che le vende rendo ora la parola della settimana, la parola di questa prima settimana di Messelle, ciao tini la erba per la din standard, ciao tini la erba per Gardena, ciarpe de je per Badiot, studier per Fassan, stoie per Fodum, strapazzara ara per Ampezzan. La parola dell'Edma è la scomenza arriva dell'assessorato la din della provincia di Busan e le debie esempi per spiegare che vigni resoneda e vigni idiom le espressioni della veduta del mondo unica e di valore. E che ho finito questa edizione del notiziario, un bel dove il paese ne ha assunto sul passone di questa programmazione latina.
3: RAI Radio Ladin Dolos Cultrines. Attualité, Société, Economia.
4: La Lia d'Irtagens stolitz na bella linja de mestieres, tant lauter angesammeln keikfisch da fever, jil quel plagei de vestiglo da Hannes Senoner, fever kunne schüttgedeina, a jac a Lia plumanko da vincing ani bel le pro pra la Lia d'Irtagens, tant nede koke artagen jaun tlal conseil de la provincia, Poda do kok so verstand der Tejans durch die Jai Jange der Gerdaina. Dann putsch eines, alle altaut la decision de lasche, i perkel me psa il na bona occasion per chakule kun el di ultimi anni kok la jita kun la lia di Artejans. Bona sera dut se dut schrik schkota su, mi nome Simon Moroder, e il plajai kok dit de rujne kun Hannes Senoner. Bona sera Hannes, nos da jong del tour, jake se kunne schon. Du stadt tropische Mernil pro, ma po rung an Pontula kandisch, san Balanier plus an Wenier plus an Pöstrmanschang pula idees nervus, tu des a tudit te wes zapera.
5: Bona sera dus kek skotasu. Ich som bel jut til pro, tlmanisch kum tschakas, bel del 2002, kank tlmanisch jari mi firma, tlo som pon a zapait dei artesan tschau nid la provincia, la jua Bulzang. Ich bin in Lohstab von der Finca heute 30 Jahre, weil ich die Fauna Legislatur der 10 Jahre habe. Ich fand es ein bisschen interessant, ich lohne in Pumpara eine Kunäscher durch den Mond der LVH, der Lier der Artejans, wo ich bin angedeutet mit der Politik angedeutet, der Landesebene, der Provinz. Bei der 10 Jahre habe ich eine Mandatsbeschränkung. Ke kanken an jeder Trenchingani von der Wang Ora der Kösch Gremium und von der Possensapeite der Level der Valede, so der Ostgruppen oder irgendwelche Beiter der Lier der Artejans der Bulsang. Hier sind von der Rotzruck der Ortigei, von der Ponaid der Ausschuss Ortigei der Lier der Artejans. Ke war ich ganz interessant, ich bin an dem Mond, die Popestra geplubel, der Laure Claude Post, auch die Jai, und die Laure, die Kunasch angedeutet an der Gent, und man vor mal Constanze Alberto. Dann kann man auch an der Schaap, von ihr von der Zappait, dass sie Post, ihr Pudu von der Verbeitrschlauch, komme Repräsentant eben die Artejans, durch die Jai. Ich kann die Fall von Kinjani. Ich Kinjani, ich bin ein paar Pudu an der Portenanten Grundraube, in der Kisch Kinjani. Foi anche vice saurastant la Lia a livello di Gardaina, col presidente Ivo Insam di Gallina, salva, Klo un laurat da beste bangadum, un pudu porte in ant, un grum de scumancia divas, i sta bellissimi anni. Po canca lo lascia, son je im zapait come sara stand, klo per la lia tredaina, je fa ca sprcin anni. Angani rus am pont, u lac mancia angam pua la motivazion, de ginant, ma et vang nir tra la idea, fod la convinzion ca cancun fesh nir de 15 anni sara stand na lia, poi gran aura de lasciare il posto ai giovani, a chi giovani rua con nuove idee, con nuove vente, nuove ispirazioni, più plu da druck anche in Cile. Nas galin con cerani, las niamo di che sono vedlo, speri che sono nia vedlo, ma angalin mancia la uaia, a di la verità.
4: Ist zur Paura, per orati linie stahlen gran problema bine giovani che va in anta, jak achte chance nons Na bella compagna che l'altra dina è anche troppo giovane.
5: Sì, il primo pensai che sarà scurria, già che io vorrei un po' motivare i giovani a trappare, che ci fanno l'auro di giovani che vengono a paia, che ci fanno una delle convinzioni, che vengono i giovani di quei a un grum de hobbies, a un grum de roba che fece anche dall'auch, vuole anche avere un po' più di freizeit, e se lasciare monia di treite, di natalia, e fare un po' più ria. Ma poi anche chi un po' scrisciù a Bultan, che ho lasciato, mi incerriesi. Poi ho fatto tel sera, ho inviato tutto il consiglio di artigiani. E ho fatto un po' originale questo problema, e ho fatto un po' più lasciare storgere, perché sono convinto di sé che poi c'è il territorio. E non ho neanche più a droit tanto giù, che poi ho fatto un esame a tua disposizione, poi ho detto che ho dovuto lasciare neanche anche una vela, e lasciare andare a trite. La vela forse promotta due anni e ho lasciato la mezza perché la trovata un che tolmo che si va in anche due anni finché sarà poi la vela nuova del consiglio del presidente. Io poi ho detto che pensavo in me che io bisognava stare un che siamo tutti a disposizione di Pasquali della firma da Moller che ho detto che due anni feci io baito e poi anche la vela spavrò che metto su e lo mi ha detto che ho convinto di fare baita e che ho anche un giovane e salva leit, Moritz e non il suo padre. Mi ha detto che il tre paese è momentaneo il vice opmon e poi ho detto che è perfetto, che è genau quel che ho lui, che è ruo e na belzano du, da questa prima ines che è porta un po' nuovo vento. Un tanto di omo un po', che è un po' un po' l'aiuto o qualche informazione, poi di omo e porta anche bel col contatto con il Bulzan, porta anche la valeta, nuova roba, c'è nuovo che ha portato e che è un grande bestia contento che ha aiutato in Fainierbong e che ha già un po' più druck e più energia ha portato che possono fare i corsi di prima aiuto o di sicurezza. Poi sono fatti l'altro dina a ciò che la firma non è niente di l'Orange a Bulzan o per non. E che è una grande solidanza per l'impresa dell'altro dina e che Giovani, mussono dire, da beste in gamba, un compliment, e mi sono pensato che ho tanto schnellito e tanto volontivo, e Laura tanto schnellito da installare. Sono proprio contento, belau, che ho fatto un cambio, non che sia tanto sauri, eigentlich.
4: Us non un quei di achte Jans con Hannes Senonner, fevo che lo durch die Jäike, stat giut so was stand. I achte Jans, i hatte tutsche droa, nie trups klotter deine ma irati nie se sonst wat lit immer sta draus gals okal i pa musa spitel jut in sila koila pa da vok tu was da firmas un san rujna di jauni ki tsapait il pa jauni krua da se la jo forani la kloni vadit immer i muton si drat ki veda studia pest san ultima mant salen po mudak lang ni nodit she li drat valguni va studia ma li drat kana perte jauni va a laurea jak Quand tu as trouvé un artisan, tu as studié. Quand il n'y a pas d'avoir abîmé, ça va. Faites saouri, j'ai un écrou dans l'orange, ou ça va l'un des problèmes que je l'ai encore.
5: Si, on se court, il n'y a pas de problème. Il y a une région pour mes collègues, artisan, qui sont dans la vallée, et je vois juste que l'une ou l'une qui est juste dans la région de l'Espagne, il n'y a pas de problème d'abîmé, ça va. Il n'y a pas de problème. Momentanement, il n'y a pas de problème. Nasom bangs kom chadang vai gung ani na tesh kom chadiva con la scuola Mazzana, che abbiamo fatto con l'isputato di una lebende Werkstatt, dove c'è il comune, la sala, l'ora del congresso, e poi una foglia di tutte le firme, ci fanno tante tredje firme, o sono forme, già che ci facciamo vedere il terzo anno. La scuola è posta per lui, close il posto, e poi una prossima è proprio per lui, con la mangs a fece. Poi fai ci fece per il fever, ci fece per l'idraulico, l'elettrico, un spangler, un carrozziere, poi una foglia anche la friseur, si masseurinnen, che li toma tutto it, no, sta lì, gli artigiani. Con questo, come c'è diva, sprung, ho sprang, che uno l'auto, magari, è sapone l'interesse del zapet, del monte, del lauch. Sons, da giorno, anche poi la gauja, nia i motori, ma poi strange più i genitori, già che lui nia fordit. Tu da un bambino da studia, poi na es nia dem, poi un obstut, una laurea, de zec, poi laurea, poi sa bam formoji. Questa è una cosa che gli ultimi anni, con i genitori, che io ho detto che l'artigiano in Cile va a droit, va anche a scezzare, scialdi di più, con tutte le macchine, la tecnologia che è anche ginante, non sono più anche le macchine che tutto controlla dal computer, e tutto va più sofisticato. Vedi anche di mille, anche non è più come se lo scintine e portare a mano un altro paese, va tutto l'ora più sorrida, la macchina va tutto più genau, è bella orrida, non è neanche più da giù che l'artigianato fa bella un po' di qualche schlecce scuola va a parenert, di dan quei il ungekehrt, che è buona a scuola, che è molto più importante, che è tutto un tabanbo complicato, e non è una buona a scuola, che è un geist del laurea, un po' nonno, che è un laurea, che è sa da fare i conci, il laurea col computer, da fare preventivi, roba, non è un proprio gente che è da via, il laurea, perché il giorno della scuola, io come dante la lia di artigiani, per lei un po' tre su, i giorni, da te la uaia del tapete, da monte del lauch.
4: Io il pa, già che è sruzna, anche lia sciazza, laurant, vandl pa anche un paiasic stocca, io pa, a dire un quai anche da potrei di, tu via me fec, lauch, già che Clodavan è anche con spell.
5: Sì, che è un ponte che c'è la paia bang, di anche un bong, per la giatta scur, quando una bella pari, vai belli primi anni, anche un lerner in Cile, o anche impara ora, già un po' una bella paga, un confronto, magari ci sono la rimpo del comune o della provincia in Cile, possa che mia concorrenza come artigiani in Cile, la firma possa scur paia, scialdi mirci. Muss er bang ange porte Resultat, was mir mehr steht, der Kakel ist Gorange weire, klaute Plu, mal die Angel Belke, kankt fessen Lauch, von der Seire wächst du angeschickt des Fahrt. Liebel Kalal grad sagt es, du ist mir zahns Dutel, die du mir dann ein Computer oder schriefst mir Dutel, die oder riesen Zahl, komme Sekretärin Zahl, du ist proppig fesse Kulamans, Lauch sagt der Seire wächst Resultat, i la paga kordige, sie bang skuch, du da. Da bist du ja bauen, da mehr.
4: Il material e tutto quanto è giù, i presi giù, ho già non ho più stato da qualche laurea per voi, ma anche voi come patroni della firma. È un po' interessante avere una firma di artigiani, è un po' da Venezia, è un po' anche da poter fare i conti, perché è tutto più complicato, è più burocrazia.
5: Ecco, le bambine, io anche magari con la firma, come chef, non ho neanche più la laurea, genau come se fosse la laurea con la mano, si fa un lauro producirsi, allora che è tra preventivi, poi ho un vertreter che mi ha posto la roba, poi il telefono, poi mi ha fatto il lauro, poi mi ha fatto le misure. Lì è una gran burocrazia dove, ma diciamo, da banca soddisfazione, kann welches ein Resultat ein Lauch von Fahrt kann la Kundschaft die Kontantei da bangen na bella Solution logisch Problem der Kost hier sich zu die und Material und Chila kann naus la schon pokal beitra la Kundschaft weiter no la Fajon Lauch und dann bang der drei Kampagnen hier pech ban von da ban Botschach in Chila ma i Kunst muss un fe i prtni su la firma muss un logisch calcolatra ti che va una certa responsabilità anche confronto ai laurenti, ma diciamo l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, l'auch, je da san bon, van fabrika da san, weiß mir man andere tante gut, tante post, lakl van laura plachet, so van tut, da hotier, u don finkel tourismo funktioniert, lo der deine ferons naus klachte jans gur vor da lauch da san, je die vor jachte jans, indirekt lauri angekulturismo, also ich schel tomat mesel tourismo, von der fabrika hotier, oder la pension, oder die fita majons, angenia plu, kali lo sampanas schnell manko da lauch ja kudong einfach magari privat in chila laurons die ultimiani band bod manko a jak li einfach problem ke lieven ta do da bist der chach material jeden ta chach la mano d'opera li do ta dun ta chach kokt uni sektor ja la vita jeden te da einfach do ta plutschere kali hat pochot ma no die jong fina dang von ganz da bitte kontant kok ultime anigit i die jungen jaun kesmat die laut zu na firma a ras gut da lauch da san i a jack lie von manko manko firma so der achte jans putrakisch anges kiorang po laut kiwali a rad bon anis
4: schto so bitte beste musiker i post la chocolonsinanz kung hannes

E sono gli applausi da Montecatini, Piazzale Terme Tettuccio, e qui era Radio 3 a Montecatini, i suoni dell'acqua. Beh, Karl Orff, Carmina Burana in questa versione per due pianoforti e percussioni, coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Lorenzo Fratini, coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. In questo caso il maestro del coro di voci bianche era Sara Matteucci, soprano Luisa De Nardis, tenore Marco Ciapponi, baritono Roberto De Candia, pianisti Andrea Severi, Leonardo Andreotti, percussionisti Fausto Bombardieri, Gregory Lecour, Lorenzo Da Toma, Andrea Tiddi, Remy Hull e Daniele Angelo Pennisi, direttore Lorenzo Fratini. Abbiamo ascoltato e poco prima anche la bellissima lezione di Michele Dall'Ongaro, che ci portava all'interno della storia di questi compositori. Sentiamo ancora gli applausi, forse ci sarà forse un bis, ma non ne siamo ancora certi, vediamo che cosa decideranno di fare. Lo gridano a gran voce. Ci avviciniamo al bis, ascoltiamo.

E sono sempre gli applausi dal piazzale Terme Tettuccio, Montecatini, i suoni dell'acqua, Radio 3 a Montecatini, Karl Orff, Carmina Burana, e l'abbiamo ascoltata, ripeto perché anche questo bis, fortuna, insomma, versione per due pianoforte e percussioni, coro del Maggio Musicale Fiorentino, coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Un po', diciamo, il maestro del coro Lorenzo Fratini e Sara Matteucci, lo ripeto, soprano Aloisa De Nardis, tenore Marco Ciapponi, baritono Roberto De Candia, pianisti Andrea Severi, Leonardo Andreotti e poi percussionisti Fausto Bombardieri, Gregory Lecoeur, Lorenzo da Tomma, Andrea Tiddi, Rémy Houlet e Daniele Angelo Pennisi. Bravi, bravi, si sente in sottofondo. Direttore Lorenzo Fratini. Comunque interessante riuscire a riascoltare un brano così noto, ad ogni modo, anche senza l'orchestra, in questa versione più ridotta, i cambiamenti anche, come lui arriva al finale, no? Sto parlando di lui, Orff. È bellissima anche la lezione, no? Che ha tenuto Michele Dall'Ongaro, che ci ha portato lì, in prossimità di queste regioni e di questi posti. La storia, la grande storia della musica italiana passa anche lì, in quelle parti, quindi Montecatini. Sono arrivati anche tanti messaggi di gratitudine anche nei confronti di questa esecuzione, di averla risentita, e anche nei confronti di Michele Dall'Ongaro, che non si sentiva da un po', qualcuno scrive sulla Radio 3, ma fa molto piacere risentire. Noi, diciamo, chiudiamo qui il Festival dei Festival di quest'oggi, o meglio i Suoni dell'Acqua di quest'oggi, ma non posso farlo senza dire che si conclude i Suoni dell'Acqua, sì, ma Radio 3, di Radio 3 a Montecatini, ma devo ricordare che l'evento è stato realizzato in collaborazione con il comune di Montecatini, Terme, prodotto da RaiCom, e si ringraziano Valeriano Battisti, Danilo Martini, tecnici audio, riprese esterne, radiofonia, Emiliano Novelli, specializzato di ripresa, e Claudio Piazza, consulente musicale. E con questo davvero possiamo chiudere questa parte e andare nella prossima pagina.

E ci stiamo avvicinando anche a questo secondo cartellone, o meglio Festival dei Festival, qui d'estate bisogna sempre dire Festival dei Festival, a cura di Giorgio Marino, giovine orchestra genovese, quartetto ad orno, violino, due violini, cioè Edoardo Zosi e Liu Pellicciari, la viola di Benedetta Bucci e violoncello di Maria Salvatori, che tra l'altro abbiamo ascoltato già ieri sera, ma con musiche completamente diverse, perché c'era Webern e von Zemlinsky, mentre oggi invece la musica di Beethoven e la musica di Schubert, in particolare il quartetto in mi bemolle maggiore, opera 127 di Beethoven, mentre invece di Schubert ascolteremo una bellissima edizione, perché questo quartetto è davvero molto valido, della morte e la fanciulla, dal quartetto numero 14 in re minore, e lo scherzo, però ascolteremo semplicemente quello, una specie di bis, lo ascolteremo dopo, però, perché noi adesso dobbiamo fare una scoperta che abbiamo già iniziato a fare lunedì, di un disco che della Hensler Classics del 2026, quindi una novità discografica. Kodály, Sibelius, Isaïe, questi sono i principali compositori che insomma sono raccolti in questa novità discografica. Lunedì avevamo già fatto un affondo per un brano per violoncello solo, ritorniamo invece all'interno di questo disco che davvero raccoglie musiche affini ma anche dissimili, perché vi è anche un Sibelius, insomma, proprio per ascoltare una malinconia per violoncello e pianoforte di Sibelius in questo caso, e abbiamo praticamente due musicisti che eseguiranno questo brano, e sono i due solisti che compaiono praticamente sempre in tutte queste tracce, a meno che soprattutto ci sono delle tracce per violoncello solo, Simon Tetzlaff e Kiveli Dürken. L'ascoltiamo quindi questa versione, Malinconia per violoncello e pianoforte, opera 20.

Questa era Malinconia per violoncello e pianoforte, opera 20, Simon Tetzlaff e Kiveli Durkan al pianoforte, cioè violoncello e pianoforte, la musica di Jan Sibelius qui in questo disco della Henser Classic dedicato a Kodály Sibelius, Isaï, da parte soprattutto del violoncellista. È essenzialmente un album di solo, ma in alcuni casi compare anche il pianoforte del compagno qui di esecuzione, Kiveli Durkan. Nel frattempo sono anche arrivati un po' di messaggi, anche una riflessione anche interessante che ci propone Giovanni, vediamo di leggerla, sempre riferita ai Carmina Burana. La ragione per cui io, da ascoltatore, scrive Giovanni, quando sento eseguire i Carmina Burana, scusate, ho sbagliato, sospendo ogni giudizio critico, dice, e ne sono quasi soggiogato, è la dimensione archetipica che sento riposare nel fondo di questa musica, musica che secondo me attualizzata, l'archetipo dell'arcaico, cioè un arcaico senza contenuti precisi e che nonostante la contestualizzazione storica dei testi non ci trasmette alcunché di definito, un arcaico che ognuno può riempire con i contenuti che più desidera e modellare secondo me, secondo le proprie fantasie. Cioè Giovanni ci propone questa idea interessante dell'archetipo dell'arcaico, ed è vero, se noi ascoltiamo, è una, diciamo, una cosa abbastanza nota, però è un brano, è una, che ci riporta in una sorta di atemporalità antica, però quindi viene fuori quindi questo arcaico. Probabilmente molto di questo è dato anche dal discorso, dall'utilizzo del latino, ma non è solo questo. Michele Dall'Ongaro proprio nell'inizio del brano ci faceva ascoltare, no, alcune questioni anche che riguardavano la come dire, anche la pulsazione ritmica, l'archetipo, se vogliamo dirlo così, ma propongo qui una possibile chiave di lettura, è anche dato dalla scrittura ritmica, no? delle frasi, e anche dalla ricorsività, se vogliamo, che porta a una sorta di rituale, no? E quindi compositore gioca con questa antichità, in effetti, quando poi noi scopriamo l'anno di composizione diciamo, com'è possibile, sembra più antico in effetti, no? E l'associamo magari alla musica medievale o quello che noi pensiamo fosse all'epoca la musica medievale, magari anche senza saperlo, però ci riporta lì, magari per delle musiche del cinema, magari per delle associazioni che abbiamo fatto. E sicuramente però questo archetipo è molto interessante andarlo poi a ricercare, a capire, a sminuzzare, no? Tutti i tracci, le tracce della cultura, gli elementi culturali che sono all'interno, no? Le possibilità interpretative che poi si muovono. Quindi, ripeto, l'archetipo dell'arcaico, così lo definisce Giovanni. E qui poi si sta parlando di altro, anche c'è un travolgente ed elettrizzante esecuzione, complimenti a tutti, a cominciare dal maestro Frattini, ai solisti, al grande coro del Maggio Musicale, un'esecuzione fantastica da ascoltare anche guidando. E sì, quindi c'è un grande entusiasmo, diciamo, comunque su questa esecuzione. Andiamo avanti, io direi, e apriamo il secondo festival dei festival di questa sera. Giorgio Marino se ne occupa, ha selezionato per noi anche questo concerto, e lo dicevo, ci spostiamo all'interno delle pagine di Beethoven e di Schubert, ci spostiamo tra l'altro a Genova, 26 gennaio 2026, al Teatro Carlo Felice di Genova, e il quartetto Adorno, formato da Edoardo Zosi, primo violino, secondo violino Liu Pellicciari, la viola di Benedetta Bucci e il violoncello di Maria Salvatore, di cui qualche sera fa abbiamo ascoltato, anzi ieri sera abbiamo ascoltato anche una composizione anche piuttosto interessante, con cui partiva il Festival dei Festi di ieri. Ora, venendo a questa registrazione, insomma, ci sono ovviamente varie, diciamo, questo quartetto per archi in mi bemolle maggiore, opera 127 di Beethoven, è evidentemente una punta massima anche dell'espressione del quartetto, se vogliamo, e
nasce proprio da una commissione di questo principe nel 1822, il principe Gallitzin, che è appassionato violoncellista, dilettante, ammiratore di Beethoven. Scrisse al compositore proponendogli la commissione di uno dei quartetti, appunto, di scrivere un quartetto per archi. Da quella richiesta nacquero gli ultimi cinque quartetti, quindi non ne nacque solo uno, ma ben cinque, opere che ancora oggi rappresentano una delle conquiste veramente più alte della storia della musica e anche del pensiero musicale, veramente espresso oltre ogni avanguardia in alcuni momenti, veramente oltre il suo tempo, si può dire. Il quartetto opera 127 fu completato nel 1825, Beethoven aveva ormai superato i 50 anni ed era completamente sordo a questo punto, ma continuava a esplorare nuove possibilità formali, espressive, insomma stava ricercando. E la prima esecuzione affidata al quartetto guidato dal violinista, da un noto violinista dell'epoca, Schuppanzing, incontrò qualche difficoltà e infatti la complessità della partitura lasciò inizialmente disorientati interpreti e pubblico, come molto spesso in effetti accade, no? In tutte le grandi evoluzioni della storia i pionieri, sappiamo, hanno avuto sempre una vita piuttosto difficile. Con il tempo invece l'opera si è imposta come una delle pietre miliari del repertorio cameristico e l'ampio adagio centrale fu particolarmente ammirato anche da contemporanei. Wagner poi più tardi lo descrisse come la più profonda meditazione mai espressa in musica, quindi insomma Wagner si esprimeva con queste parole e quindi lo ascoltiamo. Ascoltiamo il quartetto per archi mi bemolle maggiore, opera 127, nell'interpretazione del quartetto Adorno, e si divide in quattro movimenti: maestoso allegro teneramente, l'adagio ma non troppo e molto cantabile, scherzando vivace, l'allegro. E lo ricordo, si tratta di una registrazione del 26 gennaio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, giovine orchestra genovese, e così a inizio questo concerto.

E siamo qui che abbiamo appena ascoltato questo quartetto in mi bemolle maggiore, opera 127, maestoso allegro teneramente, adagio ma non troppo e molto cantabile, scherzando vivace allegro. Ovviamente Beethoven è il nostro protagonista e gli applausi sono quelli del 26 gennaio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, giovine orchestra genovese anche questa sera, quartetto ad orno, il violino è quello di Edoardo Zosi, il violino secondo di Liu Pellicciari, la viola di Benedetta Bucci e il violoncello di Maria Salvatori. Davvero un abisso di meditazione sonora, no? Lo dicevamo prima, rispetto alle parole di Wagner addirittura, che hanno a che fare con l'adagio centrale di questo quartetto, e lo abbiamo ascoltato integralmente e ovviamente Beethoven lasciò un'eredità incredibile e non tutti sanno che Schubert fu uno di quelli che sostenne, diciamo così, la bara di Beethoven nel momento in cui quest'ultimo venne a mancare. È infatti un avvicinamento quello che facciamo adesso alla morte e la fanciulla dal quartetto numero 14 in re minore 810, infatti ascoltiamo lo scherzo e qui emerge anche un volto di Schubert, un volto forse più leggero, più mosso, ma sempre attraversato da una sorta di tensione interiore che non si risolve mai completamente, ed è un passaggio ideale che ci proprio conduce da Beethoven a Schubert, non come opposizione ma proprio come continuità trasformata in questa grande architettura, diciamo, sonora, che qui viene resa dal quartetto ad orno in questo bis di questa sera 26 gennaio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova. Ascoltiamo quindi lo scherzo dal quartetto per archi numero 14 in re minore di Franz Schubert.

E sono sempre gli applausi del 26 gennaio 2026 dal Teatro Carlo Felice di Genova, giovine orchestra genovese, quartetto Adorno, e alle prese con questo quartetto per archi numero 14 in re minore, o meglio con lo scherzo che veniva da questo quartetto per archi numero 14 in re minore di Franz Schubert, bis anche del concerto che vedeva come protagonista, come piatto forte, insomma, il quartetto in mi bemolle maggiore opera 127 di Beethoven. Io lo ricordo, il violino di Edoardo Zosi, il secondo violino di Liu Pellicciari, la viola di Benedetta Bucci e il violoncello di Maria Salvatori, che abbiamo capito all'interno del quartetto è anche un po' il compositore, l'arrangiatore, no? E anche ieri sera abbiamo ascoltato addirittura una rivisitazione, no? Finivano anche con un canto, insomma, a quattro, quindi anche cantanti oltre che musicisti e strumentisti, insomma, del loro strumento, conoscitori del loro strumento, anche cantanti. Ora il nostro Festival dei Festival di questa sera si conclude così, e domani sera al Festival Internazionale di Musica Sacra di Friburgo, coro e orchestra Ghislieri, il direttore sarà Giulio Prandi, musica di Baldassare Galuppi, Antonio Vivaldi, al Teatro Comunale di Bologna, stagione lirica. C'è anche Olimpia, opera in due atti di Piero Bodrato, musica di Nicola Campogrande, nuova commissione del Teatro Comunale di Bologna e prima rappresentazione assoluta, quindi domani sera davvero avremo una serata molto, molto importante e affascinante. Che bel venerdì sera, scrive Edith da Roma, grazie come sempre a Radio 3. Io tra l'altro mi devo anche scusare, perché prima nella fretta, nel dire più volte Carmina, ho detto e non Carmine, qualcuno me lo fa notare, una parola sdrucciola. Bene, avete fatto bene, eravate molto attenti e io invece disattento, quindi pago questo errore. L'altra sera, o meglio lunedì, cioè la prima serata in cui ero qui in conduzione a Radio 3, avevamo fatto un avvicinamento, insomma, una della Lupus in Fabula, no, a cura di Marianna Gallerano, un percorso tra fiabe e musiche. Questa sera abbiamo capito che erano le ondine, no, le protagoniste, quindi la sirenetta, mentre lunedì la Bella Addormentata era al centro della nostra narrazione, della nostra storia. E quindi così un po' la fine e il principio a compimento di questa serata musicale, vorrei saltare all'interno di un disco che viene fatto diciamo l'anno scorso da Harmonia Mundi, e qui troviamo la Toronto Symphony Orchestra diretta da Gustavo Gimeno, alle prese con molta musica di Stravinsky e in particolare questo Bacio della Fata secondo Stravinsky. È un divertimento in realtà del Bacio della Fata di Stravinsky nella registrazione appunto della Toronto Symphony Orchestra diretta da Gustavo Gimeno. Perché? Perché qualcuno dei nostri ascoltatori, credo un'ascoltatrice, ci aveva detto, ma comunque avevamo ascoltato il Bacio della Fata di Tchaikovsky, e ha detto il mio preferito comunque rimane Stravinsky. E allora ritorniamo lì, chissà che ancora questa ascoltatrice non sia in ascolto di Radio 3, e gliela facciamo ascoltare in questa edizione abbastanza recente, una delle pagine più tipiche del periodo neoclassico di Stravinsky, che appunto non scrive musica moderna in quel periodo nel senso aggressivo, più aggressivo del Novecento, ma rimane un po' prudente in questa sorta di neoclassicismo, come abbiamo detto, che guarda il passato. Anche di questo si è parlato stasera, di futuro passato, di incontro tra passato e futuro. E in questo balletto, che è un balletto del 1928 ispirato alla storia, no, alla Regina delle Nevi di Hans Christian Andersen, Stravinsky rende proprio omaggio a Tchaikovsky, rielaborando materiali e stile romantico russo in chiave moderna. Infatti il divertimento è una suite da concerto estratta dal balletto. Fu proprio Stravinsky, tra l'altro, a dire: il mio interesse per Tchaikovsky non è quello di un imitatore, ma di qualcuno che rilegge il passato, lo confessò a Robert Kraft. E quindi qui noi l'ascoltiamo, o meglio, ascoltiamo ovviamente un estratto,
non possiamo ascoltarlo tutto perché comunque, per quanto sia un divertimento, dura più o meno 21 minuti. Ascoltiamo il primo movimento, la sinfonia, che racchiude al suo interno degli altri piccoli delle sezioni, andante pochissimo più mosso, tempo primo allegro sostenuto e via dicendo, e poi la danza da Danse Suisse, che è proprio il secondo movimento, che parte con un tempo giusto, e vediamo anche qui al suo interno ha chiaramente diversi passi che poi sono anche funzionali alla danza, perché il collegamento con la danza è comunque c'è. L'ascoltiamo quindi questa versione, o meglio la sinfonia e la Danse Suisse, da questo Bacio della Fata di Stravinsky, dalla Toronto Symphony Orchestra e Gustavo Gimeno alla direzione.

Danzuisse Sinfonia dal Bacio della Fata di Stravinsky, Toronto Symphony Orchestra, Gustavo Gimeno alla direzione, e siamo arrivati alla fine della puntata di quest'oggi. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilo Fortunato, Marianna Galerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabrizio Pacione e Simone Dell'Orca, in regia Valerio Giannetti. Un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa, e a presto risentirci su Radio 3 Suite.

Diverse riprese, nonostante la complessità e la durata dello spettacolo, mentre ha avuto solo due edizioni discografiche, entrambe con l'interpretazione dello stesso gruppo, il Philip Glass Ensemble, e la direzione di Michael Riesman. Quindi è un'impresa abbastanza coraggiosa quella che ha messo insieme l'ensemble strumentale Ictus, il coro Collegium Vocale Ghent, Susan Vega come narratrice e il direttore d'orchestra Tom de Kock per proporre una nuova versione dell'opera. L'interpretazione cerca un tono un po' più caldo e meno esplicitamente robotico delle precedenti ed è stata pubblicata dall'etichetta belga Vlek. Noi abbiamo ascoltato uno degli intermezzi dell'opera, questo Nee 2.

Si intitola Chopin Residue, il nuovo disco del chitarrista e compositore polacco Mariusz Gipura, un progetto davvero particolare di decostruzione, di riscrittura della musica a partire da alcune composizioni di Frédéric Chopin, un processo che, come avete potuto ascoltare, elimina del tutto il pianoforte e lavora su quello che rimane al di là dello strumento. Sono tantissimi i musicisti chiamati a partecipare a questo lavoro, ci sono nomi importanti tra cui quelli di Adrian Utley, dei Portishead, ma anche di John McIntyre, dei Tortoise, di Jim O'Rourke, di Masayoshi Fujita, tra gli altri. Si tratta di un doppio vinile con 9 tracce per disco. Il primo contiene le composizioni decostruite, come quella che abbiamo ascoltato, il preludio opera 28 numero 22, realizzato da Lee Ranaldo alle chitarre, Zoamba al sassofono e lo stesso Mariusz Gipura ai beats, al basso, alle tastiere e ai synth, mentre il secondo disco contiene le ricostruzioni, ovvero gli stessi brani con la stessa identica durata, realizzati a partire da quelli decostruiti. E quindi ora riascoltiamo lo stesso brano, il preludio opera 28 numero 22, ricostruito da Matthew Herbert.

Matthew Herbert's Practice Dub, questo è il sottotitolo dato alla reinvenzione del preludio opera 28 numero 22 di Frédéric Chopin da parte di Matthew Herbert. Ha pure reinserito un pianoforte in questa sua versione, quello di Momoko Gil, brano tratto da Chopin Residue, disco uscito, doppio vinile uscito a nome del musicista Marius Gipp. Un progetto che esplora le possibilità trasformative e generative della musica, portando le composizioni di Frédéric Chopin in un universo sonoro molto lontano dall'originale, come avete potuto ascoltare, in modo diverso ma con una spinta di base non troppo dissimile. Il produttore francese Low Jack ha realizzato il suo ultimo disco. Lacrimosa si ispira dichiaratamente a Eternity, disco di Alice Coltrane di metà anni 70, così come alla struttura della messa da Requiem, ma giunge a un risultato molto lontano da entrambi, se non fosse per una comune dimensione corale. E allora ascoltiamo un primo brano tratto da questo disco di Low Jack. Il brano si intitola Day of Tears.

Disco profondamente autobiografico, Lacrimosa è una riflessione sull'esperienza del dolore e della perdita. Low Jack, nome d'arte di Philippe Allais, ha pensato questo suo lavoro come una suite di 8 movimenti che tracciano un percorso temporale di una giornata dall'alba fino al tramonto, mettendo insieme linguaggi diversi, dalla lirica al pop, e coinvolgendo differenti gruppi vocali, tra cui congolesi Kingdom Molongi su una traccia e l'ensemble vocale Voix des Outre-mer, che ascoltiamo nel prossimo brano tratto da Lacrimosa, e il brano si intitola Oculi aperti.

0: Oculi aperti, brano tratto da Lacrimosa, nuovo disco uscito a nome di Low Jack. In questo brano, con la partecipazione dell'ensemble vocale Voix des Outre-mer, il disco è uscito per l'interessante etichetta belga Strom TV. In questa parte di Battiti abbiamo esplorato alcune uscite più o meno recenti che si collocano a cavallo di vari linguaggi, e continuiamo a farlo con una raccolta che racconta le musiche che i Pre-Packs, ovvero i musicisti francesi Thierry Azam e Alain Michon, realizzarono per il collettivo Lolita, un gruppo di danzatori, artisti, scenografi e musicisti fondato nel 1981 a Parigi, un gruppo internazionale, e quindi il disco si apre con un brano recitato in italiano.
1: Domani sarebbe stato il mio compleanno se fossi riuscito a vivere ancora. Sonia mi avrebbe finalmente regalato l'attaccapanni nero e giallo per l'ingresso. Ci sarebbe stato bene. Io me ne vado. Questa volta me ne vado davvero. Sì, chi parla? Attenda in linea, prego. Mi dispiace, è occupato.

Sì, chi parla? Attenda in linea, prego. Mi dispiace, è occupato. No, domani non ci sarà più. Domani sarebbe stato.

Sonia mi avrebbe finalmente regalato l'attaccapanni nero e giallo per l'ingresso. Ci sarebbe stato bene. Ci sarebbe stato... Questa volta me ne vado davvero.

0: The Lolita Years, così si intitola la raccolta retrospettiva di brani inediti che i Prey Pax, ovvero Thierry Azam e Alain Michon, composero per gli spettacoli del collettivo Lolita negli anni 80, una musica che abbraccia no wave, post-punk e sperimentazioni elettroniche do-it-yourself dei due musicisti. Noi vi proponiamo un altro brano tratto da questo stesso disco pubblicato dall'etichetta Zelzele. Questo brano vede anche la partecipazione di Marcia Barcelos e si intitola Can't.
1: Teve nos últimos tempos e continuará chovendo até o final de abril.
2: A previsão foi feita hoje pelo superintendente interino da Sudene, Edmilson Oliveira, depois de analisar um relatório técnico com o levantamento agrícola.
1: A

Tra i danzatori coinvolti nel collettivo Lolita c'era anche Marcia Barcelos, danzatrice brasiliana approdata poi a Parigi, dove nel 1981 ha cofondato il collettivo insieme a un gruppo di artisti giovani, tra cui Dominique Rebaud, Alain Michon e Santiago Sempere. Più in là, nel 1986, Barcelos si unirà come cantante ai Tuxedo Moon per il tour Holy Wars. Il brano che abbiamo ascoltato era Can't e vedeva appunto Marcia Barcelos alla voce e veniva dal disco The Lolita Years, uscito per Zelzele a nome Prey Pax. E ora torniamo a Einstein on the Beach, il capolavoro di Philip Glass realizzato insieme a Bob Wilson negli anni 70 per questa nuova versione registrata che vede l'ensemble strumentale Ictus, Susan Vega come narratrice e il Collegium Vocale Ghent come coro. Ascoltiamo un altro intermezzo da Einstein on the Beach ed è Knee 3.

Blueberry Picking è un brano da Witches, nuovo progetto della batterista e compositrice Francesca Remigi. Un disco questo in cui si incontrano diversi linguaggi artistici, ovviamente la musica, lo spoken word, la danza, e tutto per esprimere, per parlare di temi sociopolitici, in particolare di femminismo, di lotta razziale, di lotta di classe e di capitalismo. In ogni traccia si approfondisce un capitolo, una riflessione su questioni come l'eredità coloniale della violenza patriarcale, si traccia un percorso dalla caccia alle streghe, da cui partiamo anche con il titolo di questo progetto, alle diseguaglianze del nostro sistema economico, al ruolo dell'arte e della musica nei movimenti rivoluzionari. Tra i testi di riferimento, Francesca Remigi racconta di essere partita da Angela Davis e da Silvia Federici, mentre il progetto prende vita in un quartetto composto da Francesca Remigi alla batteria, Silvia Cignoli alla chitarra, Andrea Giordano alla voce e Clotilde Cappelletti al movimento. La performance vuole provare a immaginare il mondo senza patriarcato, senza ruoli di genere predefiniti, quindi diciamo un progetto abbastanza ambizioso. Il brano che abbiamo ascoltato parte proprio dall'esortazione di Angela Davis alla trasformazione delle strutture del potere e di espressione ed è firmato, oltre che da Francesca Remigi, che è autrice di tutti i brani contenuti in questo album, anche da Naomi Nakanishi, che suona il piano e il synth. Il prossimo pezzo che ascoltiamo da Witches ha come titolo Fluid Echoes e tratta la fluidità e lo spettro del genere rifiutando definizioni prestabilite.

Fluid Echoes da Witches, ultimo album di Francesca Remigi, uscito per l'etichetta Ora Records, mentre il disco che andiamo ad ascoltare adesso è firmato da Laura Ann Singh, una cantante e una compositrice statunitense che ha da poco pubblicato il suo album di debutto come autrice, come leader, dal titolo Mean Reds, lavoro che contiene brani originali scritti appunto da Laura Ann Singh, che per questo disco è accompagnata dal Fracas Quintet, una band formata da Scott Clark alla batteria, Adam Hopkins al basso, John Lilly al sassofono e Bob Miller alla tromba. Questo lavoro è stato accolto molto positivamente con riferimenti a Ornette Coleman per quanto riguarda la forma di improvvisazione radicale che ritroviamo anche in questo disco, e allo stesso tempo Joni Mitchell per un lirismo emotivo anche che passa dalla voce di Laura Ann Singh, che inizia a farsi strada un po' come una delle voci più originali e riconoscibili del jazz contemporaneo. Ascoltiamo ancora un brano, il titolo è As Strange As It Is.

Stiamo esplorando alcuni brani da Mean Reds, album di esordio di Laura Ann Singh, un'artista che si trova appunto ora a lavorare per la prima volta a delle nuove composizioni, a delle composizioni originali, ma che è in realtà un'artista attiva in diversi progetti collettivi già da parecchi anni. Tra i suoi gruppi più conosciuti troviamo Miramar, un trio che ricostruisce il bolero latino unendolo ad altri generi, al rock psichedelico, al funk, al jazz, ed è un progetto che ha riscontrato diverso successo anche fuori dagli Stati Uniti, anche perché Lauren Singh esplora già da diverso tempo la musica latina in generale, in particolare la musica brasiliana. Sono questi mondi di cui fa artisticamente parte, con diverse collaborazioni e con un repertorio che appunto spazia tra i generi, ma che si ritrovano spesso nell'America del Sud. In questo album però troviamo testi in inglese, influenze come abbiamo visto più legate al suo paese di origine, e continuiamo un po' ad ascoltarlo. Il prossimo brano è la traccia che dà il titolo al disco, Mean Reds. Dream.

E da un album di esordio passiamo a un disco che arriva dopo una lunga carriera di successi discografici, con tanto di Grammy Awards vinti, tre nello specifico. Oh Snap è l'ottavo album di Cécile McLaurin-Salvin, uscito a settembre 2025 per Nonesuch Records, 12 composizioni, tutte piuttosto brevi, brani per la maggior parte della durata di più o meno 2 minuti, e tutti brani originali tranne uno standard e una cover di un pezzo del 77 dei Commodore dal titolo Brick House. I brani scritti da lei per questo lavoro sono appunto molto personali, partono da una domanda creativa, cioè come collocare la spontaneità e la gioia dentro al processo di scrittura. I brani sono stati composti in solitudine, racconta l'autrice in un'intervista che poi è presentata insieme all'uscita del disco proprio dalla sua etichetta, e racconta appunto come sono stati registrati in casa con l'idea di non essere neanche mai pubblicati, e cercando ispirazioni nelle sue influenze musicali dal 1990 ad oggi, pescando dalla musica classica al folk, alle boy band che ascoltava da ragazzina, al grunge.

Sempre Oh Snap, Cécile McLaurin Salvan, nella seconda parte della Notte di Battiti. Abbiamo ascoltato due brani da questo suo ottavo disco, mentre scopriamo anche un po' di più di come questo lavoro è nato. Nelle parole di Cécile McLaurin Salvan, lei dice di aver perso la connessione con la musica perché era qualcosa che sentiva di dover fare in un certo modo e di fare bene. Mentre invece appunto c'è stato un bisogno di riportare cioè la creazione e quello che poi ovviamente è il suo lavoro a una dimensione più intima, più vicina al suo sentire. E la domanda è stata appunto come verrebbero fuori i brani se fossi completamente da sola, se li dovessi suonare solo per me e basandomi semplicemente su quello che sento. È quindi con questo spirito, con questa intenzione che nascono i brani di Oh Snap. E in questo disco lei è accompagnata dai suoi collaboratori storici, Salliman Fortner, Yasushi Nakamura e Kyle Poole. Mentre ascoltiamo ancora un brano da questo disco, dal titolo Take This Stone, in cui troviamo anche una doppia collaborazione con la cantante inglese nata in Belize, June McDoom, e con la bassista e cantante Kate Davis.

Se Sir Thomas avesse potuto assistere di persona al manifestarsi nella nipote di tutti i sentimenti che affioravano mentre scriveva la prima lettera alla zia, non avrebbe perso le speranze. Se lui avesse potuto vedere anche solo la metà di quello che la nipote aveva avvertito dentro di sé nel corso di quella prima settimana, avrebbe pensato che Mr. Crawford poteva star sicuro dell'esito finale e si sarebbe congratulato con se stesso per l'espediente che aveva ideato. Prima ancora che la settimana finisse, il sentimento prevalente in Fanny era la delusione. Intanto William era partito. Il suo ultimo pensiero al momento di lasciare la casa era stato per lei. Era tornato sulla porta per dire: «Mamma, prenditi cura di Fanny. È una tenera ragazza, non è abituata come noi alle durezze della vita. Mi raccomando, prenditi cura di Fanny». William non era più lì e la casa in cui l'aveva lasciata era sotto quasi ogni punto di vista. Fanny non poteva nasconderselo, l'esatto contrario di tutto ciò che avrebbe potuto desiderare. Questa era la casa che avrebbe dovuto distrarla da Mansfield e indurla a rivolgere al cugino Edmund pensieri più moderati, e invece non riusciva a pensare ad altro che a Mansfield, ai suoi amati abitanti, alle sue liete consuetudini. Dove si trovava a vivere adesso, tutto era in stridente contrasto con quello. L'eleganza, la correttezza, l'ordine, l'armonia e forse soprattutto la pace e la tranquillità di Mansfield le tornavano alla mente ogni ora di ogni giorno. Vivere nel chiasso ininterrotto procurava a un fisico delicato e a un carattere emotivo come quelli di Fanny un malessere che nessun sovrappiù di finezza o armonia avrebbe potuto compensare. Era quella la sofferenza più grande. Mai a Mansfield si udiva un litigio, un tono di voce più alto del dovuto, uno scoppio d'ira, un incedere collerico. Tutto procedeva seguendo un corso regolare di allegra disciplina. A ognuno veniva riconosciuta la dovuta importanza. Si teneva conto dei sentimenti di tutti. Se mai fosse capitato di cogliere una mancanza di tenerezza, il buon senso e la buona educazione prendevano il suo posto. E quanto ai piccoli fastidi, per lo più causati dalla zia Norris, erano momentanei, di scarsa importanza. Delle gocce d'acqua nell'oceano rispetto al tumulto incessante dell'attuale abitazione. Qui tutti erano chiassosi, ogni voce era alta, tranne forse quella di sua madre, che ricordava la tenue monotonia di quella di Lady Bertram, ma con in più un carico di irritazione. Di qualsiasi cosa si avesse bisogno, la si richiedeva a gran voce e le domestiche, altrettanto a gran voce, lanciavano le loro giustificazioni dalla cucina. C'era un continuo sbattere di porte, le scale non riposavano mai, niente era fatto senza frastuono, nessuno se ne stava zitto per un po' e nessuno parlando riusciva a fermare l'attenzione altrui su quel che diceva. In un confronto tra le due case, così come le apparivano prima ancora che fosse finita una settimana, Fanny era tentata di applicare loro il celebre giudizio del dottor Johnson su matrimonio e celibato e dire che se Mansfield Park poteva presentare qualche aspetto doloroso, Portsmouth non ne presentava di piacevoli.

Fanny aveva avuto ragione prevedendo che adesso il ritmo della corrispondenza tra lei e Miss Crawford sarebbe rallentato. La successiva lettera di Mary arrivò dopo un intervallo decisamente più lungo dell'ultimo. Ma si era ingannata a credere che per lei quella pausa sarebbe stato un gran sollievo. Ecco un'altra singolare rivoluzione mentale. Quando la lettera arrivò, fu davvero felice di riceverla. Nel suo attuale esilio dalla buona società e nella situazione di lontananza da tutto ciò che solitamente le interessava, la lettera di qualcuno che apparteneva all'ambiente dove il suo cuore risiedeva, scritta con affetto e con una certa eleganza, era una cosa sicuramente ben accetta. A spiegare il motivo per cui non le aveva scritto prima, avanzava la consueta scusa dei numerosi impegni sociali. «E adesso che ho cominciato», continuava, «la mia lettera non sarà all'altezza della tua lettura, perché alla fine non ci sarà alcuna piccola offerta amorosa. Nessuna traccia delle 3 o 4 appassionate righe del tuo devotissimo Harry Crawford. Perché Harry si trova nel Norfolk. Gli affari lo hanno richiamato a Everingham 10 giorni fa. O forse quel richiamo se l'è inventato solo per andarsene via mentre tu non sei qui. Ma così stanno le cose, e fra l'altro la sua assenza potrebbe essere una spiegazione sufficiente per la mia negligenza nello scrivere, perché non c'è stato nessun... Allora Mary, quando è che scrivi a Fanny? Non sarà il momento di scrivere a Fanny? A spronarmi. Alla fine, dopo vari tentativi di incontrarle, ho visto le tue cugine, la cara Giulia e la carissima Mrs. Rushworth. Sono venute a trovarmi a casa ieri. E siamo state felici di rivederci. Sembravano molto felici di rivederci, e in effetti penso che un po' lo fossimo. Avevamo tante cose da dirci.

C'era una quantità di spunti di riflessione in quella lettera, riflessioni soprattutto spiacevoli. Eppure, nonostante tutto il disagio che le suscitava, la metteva comunque in contatto con gli assenti. Le raccontava di persone e cose per le quali non aveva mai provato tanta curiosità come adesso. E sarebbe stata felice di ricevere una lettera come quella ogni settimana. Solo gli scambi epistolari con la zia Bertram erano uno svago che la interessasse di più. Quanto all'ambiente di Portsmouth, dove lei avrebbe potuto trovare qualcosa che compensasse le carenze in casa, non c'era nessuno entro la cerchia delle conoscenze del padre e della madre che le desse la minima soddisfazione. Non vedeva nessuno a favore del quale potesse desiderare di superare la propria timidezza e discrezione. Gli uomini apparivano tutti rozzi, le donne tutte sgarbate, tutti quanti villani. E il piacere che lei manifestava nell'incontrare vecchie o nuove conoscenze non era maggiore di quello che da queste veniva esibito nei suoi confronti. Le giovani donne che le si avvicinavano, inizialmente con qualche rispetto, in considerazione della sua provenienza dalla famiglia di un baronetto, presto si sentivano offese da quelle che chiamavano le sue arie. Visto che lei non suonava il pianoforte né indossava raffinate mantelline, non potevano riconoscerle, una volta osservatala bene, alcuna superiorità. La prima salda consolazione che Fanny poté trovare utile per attenuare i dolori della casa, la prima che il suo giudizio poteva approvare pienamente e che le prometteva ogni stabilità, fu il progresso della sua conoscenza di Susan, accompagnato dalla speranza di esserle utile. L'intimità che prese vita tra loro rappresentò un palpabile vantaggio per entrambe. Sedendo insieme nella stanza al piano di sopra, evitavano gran parte dei fastidi della casa. Fanny aveva la sua pace e Susan arrivò a convincersi che non c'era niente di male nello starsene a lavorare in tutta tranquillità. Un focolare non c'era, ma quella era una privazione familiare persino per Fanny, e tanto meno ne soffriva perché le ricordava la camera di Levante. Quello era l'unico punto che le due stanze avevano in comune. In fatto di spazio, luminosità, mobilio e panorama, non c'era niente di simile nei due locali. E spesso le sfuggiva un sospiro al pensiero di tutti i libri, gli astucci da lavoro e le tante comodità di cui disponeva lì. Un po' alla volta, le ragazze arrivarono a passare lassù buona parte delle mattinate. Inizialmente solo lavorando e chiacchierando, ma dopo qualche giorno il ricordo di quei libri si fece così potente e stimolante che per Fanny divenne impossibile non mettersi nuovamente a caccia di libri. Nella casa del padre non ce n'erano, ma il denaro procura lussi e audacia, e una parte di quello in suo possesso andò a finire in una biblioteca circolante a cui si iscrisse, stupita lei stessa per come aveva cominciato a prendere iniziative personalmente, senza seguire le indicazioni di nessuno, faticando a credere che davvero lo stesse facendo. Scegliere lei stessa dei libri, prenderli in prestito e mirare con la sua scelta al miglioramento di qualcuno. Eppure era così. Susan non aveva mai letto nulla e Fanny aveva una gran voglia di condividere con lei quello che era il suo più grande piacere e di suscitare in lei lo stesso gusto che provava lei per le biografie e la poesia. Dedicandosi a questo, inoltre, sperava di seppellire alcuni ricordi di Mansfield che troppo facilmente occupavano la sua mente, se a lavorare erano solo le sue mani. E soprattutto in questo periodo sperava che la lettura potesse servire a evitare che i suoi pensieri seguissero Edmund a Londra, dove, stando all'ultima lettera della zia, sapeva che era andato. Non aveva alcun dubbio su ciò che sarebbe seguito. Sentiva pendere sul capo l'evento annunciato.
Il postino che bussava alle porte del vicinato cominciava a essere per lei un terrore quotidiano, e se i libri riuscivano ad allontanare quell'idea dalla testa anche per mezz'ora soltanto, era tanto di guadagnato.

Era passata una settimana dal giorno in cui Edmund si sarebbe dovuto trovare in città e Fanny non aveva ancora avuto sue notizie. Erano tre le conclusioni che si potevano trarre dal suo silenzio, ognuna delle quali, a turno, veniva ritenuta la più probabile. O la sua partenza era stata nuovamente rimandata, o non gli si era ancora presentata l'occasione di vedersi da solo a sola con Miss Crawford, o era troppo felice per mettersi a scrivere lettere. Una mattina, mentre lei e Susan si preparavano a portarsi come al solito al piano di sopra, furono fermate dal bussare alla porta di un visitatore che capirono di non poter evitare dalla prontezza con cui Rebecca corse ad aprire, un compito che le suscitava sempre un interesse superiore a tutte le altre mansioni. Era la voce di un gentiluomo. Era una voce che aveva appena fatto impallidire Fanny quando Mr. Crawford fece il suo ingresso nel salotto. Un buon senso come il suo entra sempre in azione quando si sente sollecitato e si accorse di essere in grado di presentare quell'uomo alla madre come l'amico di William, benché all'inizio si ritenesse incapace, in un momento come quello, di emettere una sola sillaba. Sapere che lì in casa era conosciuto solo come amico di William le diede un certo conforto. Dopo le presentazioni, però, e quando si furono tutti seduti, il terrore che la assalì per ciò a cui quella visita poteva condurre fu soverchiante, tanto da farla sentire sul punto di perdere i sensi. Dopo aver parlato ancora un po' di Mansfield, un argomento a cui lei appariva particolarmente interessata, Crawford lanciò l'idea di una passeggiata mattutina, prospettandone i benefici. La giornata era magnifica e in quella stagione il tempo rischiava così spesso di peggiorare che la cosa più opportuna per tutti sarebbe stata non rimandare troppo l'uscita. Mrs. Price, a quanto pareva, non metteva quasi mai piede fuori di casa, tranne la domenica. Con una famiglia così numerosa, dichiarò, raramente riusciva a trovare il tempo per passeggiare. Ma allora non avrebbe potuto convincere le figlie ad approfittare di un così bel tempo e concedergli il piacere di occuparsi di loro? Mrs. Price si disse tanto riconoscente e pienamente disposta ad assecondarlo. Le figlie rimanevano così spesso relegate in casa. Portsmouth era un luogo tetro, uscivano pochissimo e lei sapeva che avevano alcune commissioni da sbrigare in paese e sarebbero state felicissime di farle. E il risultato fu che di lì a 10 minuti Fanny, per strana che fosse la cosa, strana, imbarazzante e deprimente, si ritrovò insieme a Susan a camminare verso il corso principale in compagnia di Mr. Crawford. Ben presto per Fanny la sofferenza raddoppiò, lo stato di confusione raddoppiò, perché erano appena arrivati sul corso che si imbatterono in suo padre, il cui aspetto non era molto migliore per il fatto che fosse sabato. Si fermò e, nonostante l'aria poco raffinata che mostrava, Fanny sentì il dovere di presentarlo a Mr. Crawford. Non aveva il minimo dubbio sulla reazione che avrebbe avuto Mr. Crawford. Si sarebbe sentito pieno di vergogna e di disgusto. Mr. Crawford, certo, non avrebbe mai potuto vedere il suo futuro suocero come un modello di eleganza, ma, come Fanny notò immediatamente e con grande sollievo, il padre era un uomo completamente diverso, un Mr. Price completamente diverso per come si comportava con quel rispettabilissimo sconosciuto in confronto a quello che era in casa con la sua famiglia. Lo scambio di cortesie tra i due uomini si concluse con l'offerta di Mr. Price di accompagnare Mr. Crawford in una visita al cantiere navale, offerta di cui Mr. Crawford si disse più che felice e grato di approfittare se le signorine Price non temevano di affaticarsi troppo. Quando Mr. Price e il suo amico avevano visto tutto quanto desideravano,
o tutto quanto il tempo a disposizione concedeva di vedere, gli altri erano pronti a riprendere la via di casa e nel corso della passeggiata di ritorno Mr. Crawford riuscì a trovare un minuto per prendere da parte Fanny e spiegarle che l'unico scopo che lo aveva portato a Portsmouth era vedere lei, che era venuto per 2 giorni lì per lei e solo per lei, perché non poteva sopportare più a lungo una separazione come quella. Lei era desolata, veramente desolata. Eppure, nonostante questa e le altre 2 o 3 cose che non avrebbe voluto sentirgli dire, riconosceva in lui un totale miglioramento rispetto all'ultima volta che l'aveva visto. Era molto più gentile, compiacente e attento ai sentimenti altrui di quanto fosse mai stato a Mansfield. Non lo aveva mai visto nemmeno lontanamente così gradevole. Il modo in cui si era comportato con suo padre non aveva niente di offensivo e c'era qualcosa di particolarmente cortese e garbato nell'attenzione che aveva dedicato a Susan. Era decisamente migliorato. Lei avrebbe voluto che l'indomani fosse già passato. Avrebbe voluto che fosse venuto per un giorno soltanto, ma la cosa non era insopportabile come se l'era aspettata. Così grande era il piacere di parlare di Mansfield. Prima che si separassero, dovette sentirsi grata per un ulteriore piacere, un piacere tutt'altro che banale. Il padre gli chiese di fare alla famiglia l'onore di dividere con loro il montone della cena e Fanny ebbe tempo per un solo brivido prima che lui dichiarasse che un impegno precedente glielo impediva. Era già stato invitato sia per quel giorno sia per il successivo. Al Crown aveva incontrato delle sue conoscenze che non avevano voluto sentire ragioni. Gli avrebbe fatto piacere però avere l'onore di vederli di nuovo l'indomani, eccetera, eccetera, e così si separarono. Fanny in uno stato di autentica letizia per essere sfuggita a una simile calamità. Averlo a tavola, a una cena di famiglia, a rilevare tutte le loro carenze, sarebbe stato orribile. La cucina di Rebecca e il servizio di Rebecca. Il modo in cui Betsy si ingozzava, sparpagliando tutto intorno al piatto, erano cose a cui la stessa Fanny non si era ancora abituata.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Nicolas Gombert, Credo a 8 voci per doppio coro a cappella. Ottetto vocale Henry's Eight, diretto da Jonathan Brown.